wati mojaliria esana usatia ufa wadiano awa yesu wetani ufa wadiano emi ojan kam ufa wadiano eni wama sumho nemo miyasua wamani tiye purtubi yasu meko odada meko odada pura yesu obetewo obetewo se wujidi ya sasea usaneo Yari ame da osano, osano, wa ano, osano, jafa wudiya,

o dia wuti abi dem di kasa bi awa ayo eti baako o si ensa no nipa o ti nyaka pa obra ho ewia ani anacho o so bese etia eti mesi ba nte ho a esu na ba awa ni the bible say the hope of the earth put down and yawa yegida ebe wuyo yeah bibi ha mesi ebe wuyo